0: Ciao, mamma.
1: Non è proprio questo.
0: E questo.
1: In service 0024. Transporting van 0024.